0: è una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Dobra musica. Radio Antena M.